an aika su Saudi Arabia kuma ana tsammani cewa da hannun gwamnati tura su. Kuma mun yi magana cewa jami'an gwamnati suna magana da ƴan ta'addan nan. Gwamnati hito ta ce ba ta magana da su. Wannan sai su ma mutane bayani. In sun kuma ce ba su yi ba.